come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Sono le 2:32.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:32.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: sarà
1: Radio Mugello. Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Vicchio.
2: State con noi, state con Radio Mugello. Sono le 4:33. State con noi, state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 34 minuti.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:02.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
3: Scende la notte.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Bicchio. Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi. State con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Mugello Notizie.
1: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per l'8 vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischietto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un Filo di, l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel paese dei grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo o della mente della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per 2 giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un Filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione Socicop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlin, Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Medici Liceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le

0: serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno, intitolato Che cos'è un buco nero?
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve. 377 1698 063.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta, con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al palco
0: Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
0: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
10: Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conat.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conat.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
15: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
17: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
18: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno aperti dalle 18:30 con taglieri fritto e bollicine, venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18:30, sabato 20 giugno chiusi per evento privato, domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
19: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. Lorenzo Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello 375 5664 774 Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026, prezzo 3.500 euro trattabili compreso cavalletto alzamoto. 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto, cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino, zona Mugello 329 9434 304. Silvia, signora italiana, cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello 380 1218 291. Katia, cerco lavoro come autista, patente B, oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338 6613 843. Cuoco esperto, cerca lavoro nel fine settimana, zona Mugello 345 8794 468.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000 visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in piazza Giotto a Vicchio.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Il meglio di me.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Come along down, buddy. Come along down, big boy. Come along down, buddy.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
10: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno o al sito www.lettiematerassi.com.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione

0: Uno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 9:01.
6: Radio Mugello Notizie.
7: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con 4 giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Sabato 20 giugno sale sul palco Chantel e Bukovina Club Sound System. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 20 giugno Amor Club porta il suo concerto itinerante tra i vicoli di Barberino di Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. Bike Boobs presenta P-Ride 2026, una giornata dedicata alla celebrazione dei diritti individuali e collettivi, dell'inclusione e della libertà di essere se stessi. Un evento che unisce sport, cultura, condivisione e attivismo attraverso una pedalata aperta a tutti e una serata di incontro e confronto. L'appuntamento è per sabato 20 giugno presso Marchisoro Hub, sulla strada per Coldaia a San Piero Assieve, in una cornice immersa nella natura che farà da sfondo a una giornata all'insegna della partecipazione della comunità. Alle 16 partirà una pedalata collettiva aperta a tutte le persone, muniti di mountain bike, gravel o e-bike. La partecipazione alla pedalata è gratuita ed è obbligatorio l'utilizzo del casco. Dalle 19.30 il Marchisio Roab ospiterà una pericena e una serata aperta anche a chi non prenderà parte alla pedalata. Attraverso interventi, testimonianze, dialoghi e momenti conviviali, P-Ride vuole offrire uno spazio di riflessione sui diritti, sulle relazioni e sulle possibilità

0: possibilità di costruire comunità più inclusive, consapevoli e libere da stereotipi e modelli oppressivi. Saranno presenti Sara Bruni dell'associazione Vanverel Cuore Scoperto, la libreria Capitolo 7 e i Cactus, duo mugellano al femminile, composto da voce e chitarra con un repertorio indie pop. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno la notte romantica dei borghi più belli d'Italia, dalle 19 aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico, fino alle 19 apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari, alle 21 nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23 ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: che tu vedessi me.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria Auto Equip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Aia!

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-800-1624.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: convegno arboreo comunale comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri, destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperia e San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperia a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischietto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Sabato 20 giugno alle 20:30 l'Associazione Culturale Camerata de Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Etnica nella Corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico musicale, che si inserisce nel cartellone di eventi, è affidato alla dottoressa Sabrina Malavolti Landi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di due mugellani, il borghigiano Giovacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno, intitolato Che cos'è un buco nero? La società sportiva di Londa riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929.

0: per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati. Selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Sì, buongiorno anche da parte mia.
0: Poi,
1: E poi,
0: Massimo, c'è, giusto?
1: sì.
0: Chi manca?
1: Chi manca? Il diretto
0: Ma
1: telefono.
0: perché è lento ad arrivare o perché non esiste proprio? È lento ad arrivare,
2: Ci
0: come
2: sono, ci sono.
0: sempre.
2: Buongiorno a
0: E
2: tutti.
0: mi ha lasciato anche la finestra aperta. Hai
1: Vabbè, lascia.
0: buio, Ugo, io. Hai buio.
1: Stamani pensavo volessi fare un po' al buio.
2: Mezzo, lo lasciamo mezzo per
1: Vabbè, lascia
2: sempre.
1: fare, vai.
0: Vabbè,
1: Sì, però un po'.
0: ok. Allora, oggi è una puntata un po' particolare, quindi svirgoleremo un po' con annunci e pubblicità dei soliti orari, più o meno delle 10, intorno alle 10:30, perché, come avevamo annunciato la scorsa settimana, oggi 10 minuti, proprio 10 minuti, perché pieno di interviste, quindi
1: Di
0: siamo
1: novità.
0: tassativi, esatto, dalle 10:30 alle 10:40 ai nostri telefoni avremo Beppe,
2: Carletti, il
0: nonché tastierista dei...
2: leader indiscusso ormai dei Nomadi.
0: Ok, domani sera i Nomadi, ricordo che sono a Vicchio in concerto.
2: Alle 9:30.
0: Noi ci siamo, bellini, che si fa? Una nenia stamane. Na, na, na, na. Ci è venuta proprio male, via.
2: No, è che io sono emozionato. Conosco Beppe Carletti da 41 anni, credo
0: Vuol dire che tu
2: che
0: sei anziano, allora? Bene,
2: sono anziano.
0: vedi, quando lo dico io.
2: Iniziai praticamente il primo concerto a Borgo San Lorenzo 13 luglio 1985 e da allora diventai subito un fan sfegatato dei Nomadi e andavo sempre a concerti e tutto, e quindi poi dopo diventai amico sia di Augusto che di Beppe e anche di tutti gli altri che c'erano all'epoca nel gruppo. Ricordo sempre con tanto affetto Dante Pergreffi, il bassista che c'era all'epoca, che morì in un incidente di auto nel 1992. E poco tempo dopo morì anche Augusto, insomma, una vita, tanti mi hanno sempre detto: te sei pane e nomadi, sì, poco pane, ma tanti nomadi.
0: No, no, anche tanto pane secondo me.
2: Vabbè,
0: Perché
2: ora
0: mangia
2: ecco,
0: come un maiale.
2: ora dobbiamo
0: Ma
2: sempre
0: no, fo' per
2: dare
0: dire,
2: quei piccoli
0: fa una
2: dettagli.
0: telefonata dal circolo, gli è sempre un qualcosa da
1: Boh, sai,
0: mangiare. Infatti, m'ero un attimo.
1: da mangiare.
0: Quindi lo
2: E,
0: becco
2: insomma,
0: sempre.
2: avere l'occasione qui da Radio Mugello stamani di poter intervistare Beppe Carletti è per me comunque una cosa molto emozionante, lo ammetto, sono molto
0: Nonostante tutti questi anni.
2: commosso. Sì, allora, sì, oggi è una puntata particolare, la dedichiamo volentieri ai Nomadi e volevo raccontare anche qualche piccolo aneddoto su chi sono i Nomadi, su chi è Beppe Carletti, sulla loro carriera. Insomma, ci sarebbe da fare una puntata di 12 ore su questo, perché io mi sono.
3: Anche perché è il secondo gruppo più longevo al mondo, se non
2: Allora,
3: sbaglio. Pochi mesi.
2: per pochi mesi, se Mick Jagger e i Rolling Stone decidono di fare festa.
0: Metti ora della tira, no? Pensavo dicesse una cosa, ho detto
2: I
0: ah.
2: Nomadi diventano il gruppo più longevo della storia della musica. Questo è veramente una cosa.
3: Quindi da raccontare ci sarebbe
2: Guarda, io penso
3: da fare una stagione di programma, non da...
2: penso di essere veramente. Potrei fare il biografo io della storia dei Nomadi, perché li ho sempre seguiti, li ho sempre amati, li ho sempre visti, ci siamo sempre incontrati, ho avuto tante occasioni per stare insieme proprio con loro a parlare.
3: Hai mai pensato, ora faccio un attimo il serio ogni tanto, un
2: Sì.
3: po' così. Hai mai pensato veramente di scrivere un
2: Sì,
3: libro,
2: ci ho
3: sulla tua...
2: pensato tante volte, ci avevo anche messo un po' le mani 30 anni fa, e poi è una cosa che è rimasta sempre ferma lì, perché cioè, hanno fatto tanti libri loro, ha scritto tanti libri Beppe Carletti, hanno praticamente la loro storiografia ufficiale, e ho sempre avuto un po' il timore di non essere
3: No,
2: forse all'altezza.
3: ti do una tra virgolette passami il termine, un consiglio.
2: Sì,
3: consigli,
2: sì.
3: I consigli sono come l'acqua, si danno solo se vengono chiesti. E invece di scrivere un qualcosa mettendola a parte, scrivilo per te stesso.
2: Sì, sì, sì.
3: Ti dare anche una mano, da quella che ci sono delle persone che possono andare avanti.
2: Esatto, di rimettere insieme un po' tutti qualcosa, i nostri ricordi, i nostri aneddoti.
3: Qualcosa per te stesso, ti una sorta di diario e non. Cioè, le biografie ufficiali e tutto il resto, quella è un'altra storia.
2: Sì, sì, è vero.
3: Lo sto dicendo io, una storia di...
2: di amicizia, proprio vera,
3: io
2: sincera.
3: Io vi racconto la mia amicizia con i nomadi.
2: Ora, ti...
3: perché di aneddoti veramente ce n'hai tantissimi.
2: Guarda, ti voglio dire questo.
3: Da quello che dissi l'altro giorno, mettici la benza sulla maglia.
2: Sì, ma guarda, ce ne sono, cioè non, cioè è tutta la mia vita, praticamente, tutta la mia vita. Io, come dissi l'altra volta nell'ultima puntata, io ho ogni ricordo della mia vita legato a una canzone dei Nomadi, a un periodo, no? Perché li ho sempre seguiti, sempre ascoltati, sempre, sono sempre stato dietro. Una volta, quando ci fu il concerto per i 40 anni, quindi sono già passati 23 anni, a Riccione fecero tre serate bellissime e praticamente alla fine del concerto c'erano dietro al palco, no? Tutti i giornalisti, il telegiornale, il TG3 dell'Emilia Romagna, erano tutti a aspettare Beppe per intervistarlo e tutto. Lui arrivò, mi vide e disse, c'era Red Ronnie, cioè, se posso dire veramente, e disse, scusate, prima vado a salutare Ughino e poi vengo da voi.
0: Ah, questo l'avevi già detto la scorsa settimana, ecco, si vede la memoria che cede, e poi tu gli vuoi far scrivere un libro, Massimo.
2: Però era bene, era per rimarcare, sì, la cosa.
0: Ma facciamo una cosa, io cerco di chiappare tutti i suoi ricordi, li metto lì, poi magari il libro aiuto un po' io a scriverlo, perché lui se ripete due volte la stessa cosa, le è un problema.
1: No. Diventi doppio il libro.
2: Poi per spiegare, no, la tenacia di un uomo da palcoscenico di Beppe Carletti. Adesso credo ci sia la pubblicità o la musica.
0: Bravo, musica. Roberto. Tarattarattarara.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in piazza Giotto a Bicchio.
3: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18:30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18:30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: State con noi, state con Radio Mugello.
6: Eccoci qua. No, guarda, fuori onda delle cose indescrivibili.
7: Allora,
6: ma poi Cini sta già registrando la trasmissione, dice tanto dopo taglio. Io non vorrei essere in lui a riascoltare tutti che le è stato detto.
8: Maschio Pippolo.
6: Sì, scappa sempre il Pippolo. Sì, non lo so perché.
9: Non mi taglia, ma non butta via le parti tagliate.
6: No, le tiene.
8: Fa un collage.
6: Le tiene in archivio, capito? Così almeno sa che può ricattare chiunque sia in questa stanza stamani.
8: Prima della musica e della pubblicità, stavo dicendo, volevo raccontarvi la tenacia di Beppe, no? Una volta un concerto a Parma.
6: Ricordiamo ai nostri radioascoltatori, Beppe chi?
8: Beppe Carletti, c'è un Beppe solo.
6: Vabbè, lasciamo stare questo momento, Diego.
8: Sono innamorato di quell'uomo.
6: Ecco, vedi.
8: Oltre che di te, amore mio.
6: Di me. Se tu sei innamorato di lui come di me, tutta questa enfasi, no, però poi
0: troppo perché
9: non
0: ti stai
9: dire dopo perché sennò l'intervista
6: no, esatto, e poi nemmeno secondo me non esiste nemmeno, e poi non c'ha tutta questa enfasi, cioè quando dice di me non ha tutta, c'ha quest'aria sognante, voi non lo potete vedere però immaginatelo così.
8: Allora,
6: ecco,
8: a un concerto a Parma arrivano i Nomadi, arrivano a montare sul palco, c'era una scaletta piuttosto traballante.
6: Sei a scatto, sì.
8: No, no, io ero nella parte giusta di palco.
6: Meno male.
8: Davanti.
6: Meno male.
8: Loro salgono da dietro, Beppe mette male un piede, cade in maniera veramente anomala, gamba rotta, lo portano via con l'ambulanza, lo portarono all'ospedale a Parma. E Augusto disse: tranquilli, cioè non andate via, non dice, tanto torna, dice, lo conosco. Dopo un paio d'ore abbondanti torna Beppe Carletti con l'ambulanza, la gamba completamente ingessata, rimane praticamente, non poteva né sedersi né nulla, quindi rimane in piedi a suonare per 3 ore del concerto con la faccia visibilmente sofferente, perché io non so se vi siete mai rotti un arto, ma si sente parecchio male quando ci si rompe un braccio o una gamba. E lui fece 3 ore di concerto lo stesso, e dopo quando andai a salutarlo, cioè, si vedeva, cioè, che aveva, sentiva male, no, proprio. Però un altro, forse qualsiasi altro gruppo, qualsiasi altro cantante avrebbe annullato la serata, avrebbe ripetuto il concerto, insomma, roba del genere. Lui no, lui arrivò, e infatti c'era Augusto, lo prendeva un po' in giro perché gli diceva: Beppe Carletti, zoppas li fa e nessuno li distrugge. Era una vecchia pubblicità degli elettrodomestici.
9: Sei stato terapeuta, come appena sei entrato, Beppe che ti ha guardato, ha detto: io pensavo che sta male.
8: Lui gli sta peggio.
6: Allora, sì. Con questa massima, mettiamola così, zoppas,
8: nessuno
6: li distrugge. A questo punto noi dobbiamo anticipare i nostri
0: annunci.
6: Bravissimo Roberto, te pensa,
8: strappiamoci i capelli.
6: No, te non ce l'hai. Lui nemmeno, che fate? Cioè, no,
8: si fa finta di strapparci.
6: Ah, ecco il gesto. Benissimo.
8: Ma
6: allora
8: ci teniamo vicini.
6: Noi andiamo avanti con gli annunci e poi si avvicina l'ora della fatidica intervista a Beppe Carletti, come lo direbbe Ughino.
8: Che bello!
6: È un parla di me come parla di lui. Fra poco.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. Renzo Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello. 375 5664 774. Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026, prezzo 3.500 euro trattabili compreso cavalletto alzamoto. 333 2 320-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco gattino zona Mugello 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana zona Mugello 345-8794-468.
0: Sono le 10:29.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
10: al 334-7988-000.
6: Eccoci qua di nuovo in diretta. No, ho ripersi Pippolo. Cioè mi si attacca.
11: Forse un po' di cosa da casa.
6: No, incredibile. E mi si attacca alle mani. Che devo fare? Vabbè, allora.
9: Pippolo si attacca alle mani.
6: No, ma se ti devo Pippolo, Massimo, l'è deludente, capito?
9: Guardando Chino.
6: Ah, ho capito. No, no, non avevo associato. Bene, allora voi parlate per un secondo e Ugo mi dà allungato un po'.
11: No, sì.
6: Il numero di telefono. Parlate, ragazzi, che io sono qui. Insomma, che sto.
11: Si parla.
9: Insomma, eccoci qua.
11: Insomma, per essere...
6: No, io non ho parole. Allora, proprio.
11: Per essere fine giugno, insomma, si comincia già a sentire un bel bollore.
12: Pronto? Buongiorno, sì, sono io. Ciao Lisa, buongiorno, buongiorno di nuovo. Io. Ah, ma io mi ricordo che c'è Guino, mi ricordo, la miseria, quanto tempo.
8: È tanto tempo che non ci vediamo, io, e io domani sera non vedo l'ora di riabbracciarti.
12: Davvero, dai, vacca miseria.
8: Davvero, sono tanti anni perché il lavoro mi ha tenuto purtroppo lontano dai palchi e dai concerti dei Nomadi, perché lavoro tutte le sere, però domani sera mi sono organizzato e non me lo perdo.
12: Tovino, porco cane, ma santo Dio, ma è incredibile.
8: È bellissimo, Beppe, sentirti. Senti, allora, qui siamo in studio, c'è mia moglie che ti ha appena salutato e non vedo l'ora.
12: Sì.
8: E non vedo l'ora di presentartela. Ci siamo sposati 2 anni fa mentre i miei amici suonavano Ofelia.
12: Perché si chiama Ofelia?
8: No, si chiama Lisa.
6: No,
8: però
6: ci piaceva
12: Lisa,
6: tanto,
12: vero? Me l'hai detto prima.
6: Sì, ci piaceva tanto quella canzone e allora l'abbiamo
8: usata come colonna sonora delle nostre nozze.
12: Va bene.
8: Qui ci sono altri 2 miei amici con i quali conduciamo la trasmissione. Roberto,
11: buongiorno.
8: E
12: buongiorno.
9: Io sono Massimo, scusami, ma
12: ciao a tutti.
8: Siamo tutti in defibrillazione, Beppe, perché
12: bene.
8: Domani sera saremo tutti al concerto a Vicchio.
12: Va bene, rispetto.
8: E non vediamo l'ora di venirti a salutare. Allora,
9: per me, Beppe, è un sogno che si avvera, perché mio padre mi ha fatto conoscere i Nomadi e io ho fatto conoscere i Nomadi a mia figlia attraverso me.
12: Certo.
8: Beppe, questa è la storia dei Nomadi, cioè tramandare le canzoni di padre in figlio. Ormai il popolo Nomadi, ormai veramente ci sono persone un po' più anziane, ci sono persone della nostra età, ci sono i bambini, cioè questo è stupendo.
12: Sì, una cosa bellissima quello che hai detto, un tramandare da padre in figlio le canzoni dei Nomadi. C'è tanta cosa.
8: Beh,
12: non è... prego.
8: Se uno a me mi domanda qual è la canzone preferita dei Nomadi, io rispondo tutte, perché poi le conosco tutte. Ma se io te lo domando a te, qual è la tua canzone preferita?
12: Io per me le preferisco tutte.
8: Anche se
12: perché dal momento che le abbiamo incise vuol dire che
8: erano belle.
12: Esatto, che non erano belle, che a noi piacevano, poi dopo sai, la bellezza è una cosa particolare, ognuno ha un suo termine per misurare la bellezza di una canzone, dal testo, dalla melodia, insomma, dall'interpretazione, tante cose.
8: È bellissimo quello che hai appena detto. Senti, Beppe, è praticamente il 12 agosto è il tuo compleanno. Sono
12: sì.
8: 80 anni, di cui 64 passati nei
12: sì.
8: Voglio dire, è una cosa bellissima. Rifaresti tutto?
12: Sì, pari pari, sì, sì. Per me che sicuramente si poteva fare anche di meglio, non dico mica di no, perché sempre si può migliorare le cose, però bisogna viverle e bisogna esserci in quel momento per prendere decisioni, cosa fare, cosa non fare. Quindi, però se sono ancora qua, faccio 80 anni quest'anno, credo che delle cose ne avrò sbagliate sicuramente, ma altre cose sicuramente sono state fatte nel modo giusto. Direi che sai, quando hai una 30 anni con una persona come Augusto, cui abbiamo condiviso, deciso tante cose insieme, insomma, dopo è stato più difficile perché mancava Augusto, però più facile perché la strada era già spianata. Non c'era mica bisogno di aprire altre strade, per cui è molto, sai, qualcuno poteva far di meglio, certo che si può far di meglio, però poteva anche andare tutto male se prendevo delle decisioni affrettate o scelta di canzoni o di amici con me stanno condividendo in questo periodo questa storia, che penso sia unica. Poi l'altro giorno ho visto una foto di Rolling Stone sul settimanale, loro tre, insomma è una bella roba. Io sono io da solo dei primi tempi, però ho degli amici con me sul palco che mi aiutano veramente alla grande. Molti sono un uomo di veramente dentro, perché stare sul palco e cantare e suonare le canzoni dei Nomadi bisogna crederci, perché la gente, se tu non ci credi, lo recepisce, e questo non è sicuramente una bella cosa. E le scelte che ho fatto, anche nei ragazzi che suonano con me, altri hanno scelto altre strade, e giustamente ognuno è libero di agire come meglio crede, però insomma vedo che io la dico grossa, ma tu quando scendi dal palco dei Nomadi non sei più un nomade,
8: sì,
12: sei un'altra persona che ha fatto un po' di storia con me, però non sei più un nomade, sei uno che suona, uno che canta, però non c'entri più con i Nomadi. Quindi quando dico una volta che scendete dal palco dei Nomadi, arrivederci, grazie. E dopo ognuno insomma cerca di riproporsi nel modo migliore.
8: Beppe, guarda, mi lasci veramente senza parole. Cioè, io tu hai detto può darsi abbia fatto delle scelte sbagliate, potevo farle anche meglio. Io penso che le tue scelte siano state tutte quelle veramente dettate da una cosa unica, che è il tuo cuore. E sicuramente ti posso dire che nella tua brillante carriera, credo hai conosciuto personaggi che vanno dal Dalai Lama a Fidel Castro.
12: Sì, Fidel Castro, sì, Arafat. E la musica mi ha dato tante cose, perché io ho conosciuto personalmente Arafat nel suo paese. Mica in Italia, sono andato là e ho avuto la fortuna di incontrarlo e abbiamo colloquiato per 10 minuti, un quarto d'ora. È stato bello, cioè Arafat è un uomo, il capo di uno stato, il capo di una avanti, insomma, di un grande esercito umano che sono i palestinesi. Bravissimo. Per cui è stato per me bellissimo. E poi Dalai Lama, il suo paese dove risiede in esilio col suo governo, anche questo è stato un incontro bellissimo, direi, molto umano, molto bello. E, insomma, poi ci sono delle persone che non sono lì per caso. Se Dalai Lama è lì è perché ha tante cose. Se Arafat era, vuol dire che era il posto giusto. Fidel Castro, idem, che ho incontrato. Insomma, pensa a queste quante cose mi ha dato la musica. Ecco, che nessuno, io non avrei mai pensato nella mia vita di incontrare dei capi di Stato. Beh, poi ci ha ricevuto anche Mattarella, che è la cosa più bella. Perché...
8: Hai avuto la croce di cavalieri al merito della Repubblica?
12: Sì, sì, c'è anche, sì, anche questo, ma no. Vabbè, insomma, tante cose. Penso alla musica che delle volte è considerata arte povera, no? Ma la musica è arte, è tanta roba, insomma, perché la musica fa stare bene, aiuta a tante cose, non risolve niente, però delle volte risolve il tuo stato d'animo di quella giornata.
8: Beppe, 53 dischi, concerti, sì, tutto l'anno, la gente che vi ama e vi segue in tutte le piazze. La gente, posso dirlo, il popolo nomade è un po' diverso da quelli che vanno a tutti gli altri concerti, perché seguire i nomadi è una fede.
12: Insomma, sì, l'hai detta grossa, però no, è una cosa bellissima, perché poi il nostro pubblico, la nostra gente, che noi molti li conosciamo perché vengono a fare le vacanze seguendoci in tutta Italia nei nostri concerti, quindi è una cosa veramente, penso, unica. Vabbè che sono pochi quelli che fanno tanti concerti come facciamo noi, ecco.
8: No, nessuno.
12: Tu ci conosci da una vita, quindi
8: te lo posso assicurare. Io a sì, volte sì, facevo tutta l'estate venendo a vedervi tutte le sere.
12: Ma cioè, sì, ma
8: era,
12: sì, ma
8: è una cosa bellissima. Beh,
12: c'è gente che lo fa ancora, famiglie, famiglie che vengono, famiglie, con i figli, famiglie. Via, ci seguono, e per loro è una cosa bella, per noi è una soddisfazione vedendo gente che crede in quello che tu canti, ed è una cosa bellissima.
8: Allora, io ho monopolizzato la trasmissione, mi dispiace un po' per i miei amici che sono qui e per mia moglie che è lì alla regia. Non so se volete domandare qualcosa voi a Beppe.
9: No, io mi sento di dire una cosa. Quando io ero giovane all'epoca, quando
12: sento poco.
9: Ero giovane all'epoca quando mancò Augusto, quindi sì, ho sentito dire che Beppe Carletti doveva raccogliere l'eredità di Augusto. Beppe Carletti secondo me non ha raccolto nessuna eredità, ma Beppe Carletti ha continuato il sogno nomade, se mi posso permettere, e infatti non si dice canto le canzoni dei nomadi, ma dico canto i nomadi, perché lo spirito,
12: grazie,
9: nomade è,
12: grazie,
9: in ogni singola parola di ogni canzone.
12: Grazie, grazie, grazie tante per quello che mi hai detto. Beh, non so come dire, cosa dire, ma che non sento che
9: ti
12: dica.
9: Ringrazio per le emozioni che mi dai attraverso le parole.
12: Va bene.
9: Della musica, insomma, che continui a fare e che continuerai a fare, spero, per tantissimo tempo.
12: Grazie, grazie tante.
8: Beppe, io ti terrei qui tutta la mattina, però sono stati molto categorici a dirmi che alle 10:40 dovevamo interrompere l'intervista, e credo che abbiamo già sforato. Quindi non vedo l'ora di abbracciarti domani sera.
12: Domani sera, mi raccomando.
6: Però Beppe abbraccia anche me, giusto, che sopporto Ughino, giusto?
12: Sì, vabbè, prima lui però. scusa, prima Ughino no. Non è che... Ma per rispetto dovrei abbracciare prima la tua signora, però... Sì. Quando tra noi è una cosa per la, diversa, quindi...
8: per la nostra amicizia abbraccio prima me, sì, io sono contento.
12: Penso che la tua signora capisca
8: la situazione. Ti ringrazio tanto, Beppe.
9: Grazie, Beppe.
12: Grazie
6: mille.
12: Giornata. Allora domani sera perché ci viene a trovare.
10: Volentierissimo. Grazie. Ciao, grazie. Sempre nomadi.
12: Ciao.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
13: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
14: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
13: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
15: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
16: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
17: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
18: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Rieccoci. No, io non voglio di nulla, vabbè, qui oggi...
11: Che c'è?
6: Vero? Oggi no, tutti versi, sì. Tutte... E qui sta ancora registrando, quindi...
8: Allora, a me ci sono
6: una lacrimuccia. Sono rimasta senza parole, vedi lui.
8: Una lacrimuccia alla fine dell'intervista.
6: Da una lacrima sul viso.
8: Quando andavo dietro ai nomadi non avevo almeno la patente, ora fra un po'
6: tra l'anno da capo, grazia proprio ricevuta, come si dice, dopo.
8: Una cosa simpatica che c'era tra me e loro è che quando praticamente gli ultimi tre botti prima di Io Vagabondo, che era la canzone che chiudeva il concerto, io gli facevo apposta una canzone allegra, Augusto
11: Di è morto.
8: Una canzone più allegra, Auschwitz. Dai, una più allegra, canzone per una mia, quella dell'incidente. Ah, cioè, ecco. Vabbè, gli facevo, allora fai come mi pare.
11: Chiamare il 2 novembre.
6: Allora, comunque volevo dire una cosa.
10: Le canzoni anche... una più bella dell'altra, eh?
11: Sì, sì, scusami, non metto dubbio. Scusa.
6: Viene anche la nostra mitica radioascoltatrice Stefania con noi, benché debba lavorare di mattina molto presto, però ha detto che viene con noi al concerto domani sera a Vicchio. Fantastico. Ti immagini se quella la mi scappa da tutte le parti, la mi va sui palco, mi tocca fermarla.
10: Sì, la mettono a fare la ballerina.
6: La velina. Però si potrebbe fare tutte la bionda, sì. E la mora,
10: sì,
6: visto?
10: Sì, sì, perché
6: ti
10: no?
6: Immagini che risate, fantastico, bene bene, chissà che divertimento.
10: Io ho un sogno nel cassetto, ecco, che è quello di portare i nomi
6: che non riguarda sicuramente me.
10: No amore, questo è una cosa
6: sono
10: è...
6: le battute che ti lancio.
10: Ah sì, scusa. Praticamente io ho 41 anni che cerco di portare Nomadi a Scarperia, non c'è ancora stato il verso. Hanno suonato in tutto il Mugello, da tutte le parti, più
6: paese
10: volte.
6: Un po' chiuso, Scarperia, allora.
10: Ecco appunto, e io non mollo.
6: Pensavo fosse più aperto di Borgo, ma
10: no,
6: invece
10: no, assolutamente,
6: niente.
10: Assolutamente. Una volta addirittura mi ricordo nel 88 ce l'avevo quasi fatta, c'era tutti i contatti, c'era quasi tutte le
6: erano
10: cose.
6: Tutti lì sui cartello Scarperia, sì, per entrare
10: la prologo disse no, dobbiamo fare il concerto della banda degli Alpini, ecco lì è un CB di più, penso da averne dette di improperi piuttosto pesanti, e dissi basta, andare tutta qui paese, però vabbè, non mollo, io ci provo ancora a portare Nomadi in piazza Scarperia.
6: Piazza, vabbè, non lo so, però
10: piazza,
6: comunque
10: piazza.
6: Quello dipende, perché ora c'è delle regole,
10: lo so, però se le fanno un piazza a Vicchio e tu permetti lo possono fare.
6: Ma se Scarperia è parecchio chiuso,
10: Scarperia è chiuso di mentalità,
6: appunto,
10: non di
6: ha chiuso di mentalità.
9: Risponderei a mezza strada tra Scarperia e Lugo.
10: A mezza strada,
9: sì. Mezza strada, presente,
10: cioè all'autodromo,
9: e poi c'è la salita, punto.
10: Potrebbe essere anche questo, una location. Però non è la piazza di Scarperia, io no, ho quello lì di desiderio.
9: A questo punto, Ughino, dato che t'hanno fatto in quel modo, io farei in quell'altro. Bisognerebbe conoscere uno
6: proprio del tipo ti faccio assaggiare Scarperia, ma non è Scarperia, qualcosa del genere.
9: Lo potevi avere te,
6: ma non ce l'hai.
10: Beh, conosco anche piuttosto bene il direttore dell'autodromo, se andava a scuola insieme, lo posso sentire.
6: Quindi all'era dei dinosauri?
10: All'era di quando avevamo i quaderni di pietra.
6: Te non eri di sicuro un velociraptor?
9: Sto guardando uno che per, diciamo così, privacy, mascherò come tecnico del suono.
10: Ah, sì.
6: Capito, cioè, Ugo? Ugo, sì. Te sicuramente all'epoca dei dinosauri non saresti stato un velociraptor?
10: No, io sarei stato un dormo parecchio raptor.
6: Ah, ecco, no, vorrei dormire parecchio raptor.
10: Anche quell'ora.
6: Quell'ora. Prima di conoscere me dormivi.
10: Sì, parecchio, facevo dei belle targhe.
6: Ti rendi conto? Ha conosciuto me, si è rovinato la vita.
10: No, ho rovinato la vita assolutamente no.
6: È un
10: no.
6: Piacere
10: diciamo,
6: stare con te, Ugo.
10: Diciamo che ho cambiato molto i miei ritmi.
6: Appunto. Di ritmo tu ne avevi nemmeno uno prima.
10: Si vede, mi sono adattato al ritmo giusto.
6: Quale?
10: Quello di ballare.
6: Ah?
10: Di ballare.
6: No, guarda. Ecco.
10: Roberto,
6: canta, recita, fai lo che vuoi, ma ballare, giuro. No, per favore.
11: Forse come contro. C'è controtempo, no? Ecco.
6: Va bene, allora
9: il tecnico del suono mi ha guardato e, come dice quella canzone, ora non mi viene il titolo, con il terzo dito mi indichi l'uscita.
10: No, a me mi sembrava un dito medio che ti mandava.
6: È il terzo dito, Ugo.
10: sì, no,
6: è
10: ma
6: la stessa cosa.
10: Io volevo essere più specifico.
6: Ah, ok, per farlo capire meglio ai radioascoltatori, dato che non ci vedano. Benissimo,
11: appunto.
6: Allora a questo punto
11: che si fa? Pubblicità.
6: Bravo, oggi si è rivoluzionato un po' la puntata oggi, ma oggi ci stava, ci voleva, vero?
10: Sì.
6: Ah, guarda, Cini, l'ha visto anche Aria Sognante parla dei Nomadi di Beppe, uguale quando guarda me, vero?
11: Sì, uguale,
6: vedi, anche Cini ha detto sì. Bene, pubblicità.
10: Certo, un complotto.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
19: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
20: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
21: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
22: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
23: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Pronti, attenti,
6: che
11: via.
6: Ci siamo?
11: Siamo tutti distratti tranne me.
6: Sì, no, cioè voglio
11: tranne
6: dire.
11: Me,
6: vedi, mi rimani piccolo, ma no.
11: Dai, ci siamo, è stato emozionante.
6: Perdonatemi la diretta.
9: Pippolo, qualcuno, a me mi è rimasto il cerino in mano.
11: Ragazzi,
6: il Pippolo lo spiego, sì. Le, il tastino che è sopra, diciamo, l'altro
10: la console.
6: No, Pippolo, sì, ho capito, dai. Però è quello per manovrare, mandare in su. No, vabbè, lasciamo stare. Vai, in su e in giù microfoni. Comunque
9: capito di più bene. Il Pippolo.
6: Sì, vero? Sì. Benissimo. Bene, allora il Pippolo mi rimane in mano.
8: Prima di arrivare ai saluti, perché poi dopo non possiamo sforare la fine della trasmissione, no? Vi racconto l'ultima cosa che mi viene in mente di dire. Allora, io credo che magari qualcuno, quando si dice i Nomadi, non si ricorda nemmeno chi sono, che gruppo è, almeno che non sia un fans, roba del genere. No, ci sono tanti che dicono: ma i Nomadi chi sono? No? Però io credo che tutti conoscono Io Vagabondo, la canzone. Io Vagabondo era una praticamente, quando c'erano i Nomadi, erano all'albore, erano amici di Maurizio Vandelli, quelli che cantavano Bang Bang, dai, l'Equip 84, oh, mi viene il nome, scusa. E Vandelli, siccome riteneva la canzone di Io Vagabondo brutta, la passò praticamente ai Nomadi, con i quali ci vinsero il Cantagiro, che era il festival bar dell'epoca, e buttarono fuori l'Equip 84. E secondo me non ci aveva visto un granché bene. Va bene.
11: Comunque siamo arrivati a saluti.
6: Bravo Roberto, saluta per primo, avanti.
11: Saluto.
6: Oddio, l'ho preso impreparato.
11: No. Saluto, okay, a tutti, vai. Che ci hanno ascoltato, e nuovi e vecchi. E poi ci sentiamo sabato prossimo, al solito ora.
10: È l'ultima puntata.
11: Sabato prossimo è l'ultima puntata.
10: È l'ultima puntata della stagione. Poi ci ribecchiamo tutti a settembre, naturalmente dopo il D8, penso sì.
6: Bene, Massimo.
9: Io saluto il popolo nomade.
10: Sì.
9: Saluto che oggi posso fare, saluto veramente il popolo nomade.
10: Io spero che tutti quelli che hanno ascoltato la puntata oggi venghino domani sera a Viggio.
6: Bene, allora io saluto tutti i nostri radioascoltatori e niente, Ughetto, la frase di rito, dove sta?
10: Ci

0: 1.000 euro hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di due nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 84 51388, dalle 7.30 alle 8.30, dal lunedì al venerdì. Sabato 20 giugno alle 20.30 l'Associazione Culturale Camerata de Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Etnica nella Corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico musicale, che si inserisce nel cartellone di eventi, è affidato alla dottoressa Sabrina Malavolti Landi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di due mugellani, il borghigiano Giovacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
3: inizio sempre con un A.

0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Radio Mugello.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene, i miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.
14: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello. Allora.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vanies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vanies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 4711 207. Cerco persona per pulizia e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Gaudenzio cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie, referenziata automunita, zona San Piero a Sieve. 377 1698 063.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Vicchio.
3: Venerdì 24 luglio, al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. 22.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi. Maracaibo, balla al barracuda.

era una copertura, faceva il traffico d'armi con Cuba, innamorata, sima di Fidel. Ma Fidel non c'era,

come la luna. Maracaibo, finito il barracuda, finito ballar nuda.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.

0: Sono le 12:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci, con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno, la notte romantica dei borghi più belli d'Italia, dalle 19:00 aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico, fino alle 19:00 apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari, alle 21:00 nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23:00 ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. È in uscita il libro di Bruno Confortini intitolato La cronoscalata dei campioni, storia della cronoscalata della Futa 1979-1998, Memorial Gastone Nencini, cronache, foto, ricordi, edito da Noferini, con prefazioni di Elisabetta Nencini e Mauro Dugheri. Una corsa che in 20 edizioni ha visto la partecipazione di molti faraimi, migliori ciclisti, professionisti e dilettanti degli anni 70, 80 e 90. Un avvenimento sportivo internazionale di grande rilievo nel nome del leone del Mugello Gastone Nencini. Prima presentazione del volume sabato 20 giugno alle 18 a San Piero Assieve all'Oratorio della Misericordia. Il libro verrà presentato anche il 3 luglio a Barberino in occasione della cronoscalata per juniores organizzata dalla Gastone Nencini a Vicchio e in occasione della pittorica durante la Fiera Calda. Sabato 20 giugno alle 20:30 l'Associazione Culturale Camerata De Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Etnica nella Corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico musicale che si inserisce nel cartellone di eventi affidato alla dottoressa Sabrina Malavolti Landi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di due mugellani, il borghigiano Giovacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16:30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17:00 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19:00 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21:00 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita. Si sono conclusi recentemente gli Sport Games a cui hanno partecipato oltre 1500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglia e degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio

0: Il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'associazione sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin.
1: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Non vai da Conat?
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
11: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Vicchio.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena? Cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

180.000 euro hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida da diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. È entrata nel vivo l'attività legata al progetto Educa che, dopo aver costituito le basi per il suo osservatorio del cambiamento sociale, adesso propone le varie azioni sul territorio direttamente con ragazzi e ragazze coinvolte. Il progetto vede il coinvolgimento di numerosi attori. Il comune di Dicomano svolge il ruolo di capofila con il sostegno della Società della Salute Mugello e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, mentre la cooperativa Proforma si occupa del coordinamento. Le attività del progetto si svolgono nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperie San Piero e Barberino di Mugello. Il progetto è stato finanziato dall'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. In alcuni comuni i laboratori sono già partiti, come quelli di L2 presso gli istituti comprensivi di Vicchio e Dicomano e l'educativa di strada nel comune di Borgo San Lorenzo a cura di cooperativa CAT. Nel comune di Scarperie San Piero la cooperativa ARCA vedrà le attività articolate su due percorsi. A Scarperie, alla scuola primaria, si tiene un laboratorio creativo dal 15 al 26 giugno. A San Piero a Sieve è prevista la partecipazione al Summer Camp organizzato dalla Polisportiva nella settimana dal 6 al 10 luglio. L'associazione Delfino propone attività dedicate ai bambini e ai ragazzi con disabilità all'interno dei propri centri estivi. L'associazione Letizia Tozzi, Progetto Musica, il laboratorio Orchestra. Bike Boobs presenta P-Ride 2026, una giornata dedicata alla celebrazione dei diritti individuali e collettivi dell'inclusione e della libertà di essere se stessi. Un evento che unisce sport, cultura, condivisione e attivismo attraverso una pedalata aperta a tutti e una serata di incontro e confronto. L'appuntamento è per sabato 20 giugno presso Marchisoro Hub sulla strada per Coldai.
Baia, San Piero a Sieve.

0: in una cornice immersa nella natura che farà da sfondo a una giornata all'insegna della partecipazione della comunità. Alle 16 partirà una pedalata collettiva aperta a tutte le persone munite di mountain bike, gravel o e-bike. La partecipazione alla pedalata è gratuita ed è obbligatorio l'utilizzo del casco. Dalle 19.30 il Marchiso Roab ospiterà una pericena e una serata aperta anche a chi non prenderà parte alla pedalata. Attraverso interventi, testimonianze, dialoghi e momenti conviviali, P-Ride vuole offrire uno spazio di riflessione sui diritti, sulle relazioni e sulle possibilità di costruire comunità più inclusive, consapevoli e libere da stereotipi e modelli oppressivi. Saranno presenti Sara Bruni dell'associazione Vanvera e il Cuore Scoperto, la libreria Capitolo 7 e i Cactus, duo mugellano al femminile, composto da voce e chitarra con un repertorio indie pop. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno, la notte romantica dei borghi più belli d'Italia. Dalle 19 aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico. Fino alle 19 apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari. Alle 21 nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23 ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. Sabato 20 giugno alle 20.30 l'Associazione Culturale Camerata de Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Etnica nella Corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico-musicale che si inserisce nel cartellone di eventi affidato alla dottoressa Sabrina Malavolti Landi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di due mugellani, il borghigiano Giovacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie. È in uscita il libro di Bruno Confortini intitolato La cronoscalata dei campioni, storia della cronoscalata della Futa 1979-1998, Memorial Gastone Nencini, cronache, foto, ricordi, edito da Noferini, con prefazioni di Elisabetta Nencini e Mauro Dugheri. Una corsa che in 20 edizioni ha visto la partecipazione di molti fra i migliori ciclisti, professionisti e dilettanti degli anni 70, 80 e 90. Un avvenimento sportivo internazionale di grande rilievo nel nome del Leone del Mugello Gastone Nencini. Prima presentazione del volume sabato 20 giugno alle 18 a San Piero Assieve all'Oratorio della Misericordia. Il libro verrà presentato anche il 3 luglio a Barberino in occasione della cronoscalata per juniores organizzata dalla Gastone Nencini a Vicchio in occasione della pittorica durante la Fiera Calda. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un Filo di, l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel Paese dei Grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo, della mente della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per due giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un Filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione Soci Coop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlin, Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia. La società sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
1: Per aspettando contropiede d'estate parliamo questa volta di terza categoria con il direttore sportivo sportivo dei Canarini di Scarperia, Marco Trulli, buonasera.
2: Buonasera a te carissimo Marco e come sempre ben ritrovato.
1: E ben trovato anche a te, io ho parlato di terza ma cominciamo subito, potrebbe essere seconda?
2: Ma lo sai come funziona, no? Bisogna sempre aspettare per un eventuale ripescaggio e ti dico la verità, non ci facciamo molto la bocca, però qualche speranza ce l'abbiamo.
1: In tal senso ci vorrà ancora fine luglio, primi d'agosto per avere certezza, immagino, come gli anni passati.
2: I tempi, lo sai, noi non li conosciamo, li conosce la federazione che per ora non ha dato nessun anticipo al riguardo.
1: Beh, restiamo allora sull'attuale. Terza categoria dopo la delusione dell'ultimo mese, di 2 mesi fa praticamente, dove appunto si è perso il treno principale per salire di categoria con l'ottimo campionato, ma poi con la fase playoff non è andata sicuramente bene. Cosa rimane dell'anno scorso? Quali sono i confermati? Chi ha scelto un'altra strada? E se ci sono eventualmente nuovi arrivi, ma credo su questo aspetto sarei abbastanza ermetico.
2: Allora, hai detto bene, il dispiacere, perché ci sto ancora pensando, ci stiamo a volte ancora pensando, e come ti dissi allora, l'unico modo per scacciare questo pensiero è tornare quanto prima in campo. Allora, per quanto riguarda confermati o non, noi come società avevamo confermato tutti tranne Sherry e Arrighi, il resto sono tutti confermati, diciamo che al 90% chi abbiamo confermato attraverso la prelazione già sono giocatori dello Scarperia per il prossimo anno calcistico. In più ti posso confermare che già abbiamo fatto un acquisto a casa nostra che li considero dei buoni acquisti fatti da fuori, cioè ci sono 4 giocatori/5 juniores che sono stati aggregati alla prima squadra, già anche loro attraverso la prelazione sono già giocatori dello Scarperia per il prossimo anno e sono giocatori che non vengono ad abbassare la qualità della prima squadra ma vengono ad alzarlo. Ci sono sulla parola 3 nuovi inserimenti che vengono da fuori, che non ti posso anticipare né i nomi né da dove vengono.
1: Nemmeno i cognomi mi puoi dire?
2: No, nemmeno i cognomi. Lo sai quanto sono rispettoso.
1: Carta, finché non c'è la firma non se ne parla, insomma.
2: Esatto, e
1: almeno ufficialmente.
2: Sì, ti posso dire che ti posso anticipare che siamo andati a intervenire in particolar modo a centrocampo, che è il reparto dove siamo stati più carenti l'anno scorso.
1: Ho capito. Senti, per quanto riguarda l'inizio della preparazione con il mister confermato in questo caso Jacopo Nencini, avete già parlato?
2: Sì, molto probabilmente o il 23 agosto o il 24.
1: Ho capito. Quindi bene, grazie a Marco Truglia, naturalmente in bocca al lupo a tutti i Canarini dello Scarperia, sperando che appunto a fine luglio o agosto ci sia questa tanto attesa notizia, ma se non fosse, insomma, vi seguiremo naturalmente nella categoria di competenza che sarà la terza. Grazie Marco, buonasera.
2: Ma guarda Marco, ti posso dire, indipendentemente dalla categoria che lo Scarperia c'è, ha voglia di rivalsa per come è andato a finire l'anno scorso, la squadra di sicuro rispetto all'anno scorso sarà rinforzata e lo Scarperia c'è, ha voglia di crescere, ci sono anche in punte progetti societari che vanno verso questa direzione, quindi spero che possiate parlare di uno Scarperia che anno dopo anno affronta una bella crescita.
1: Il vostro motivo è importante, quello di crescere sempre, speriamo che prima o poi questa crescita vi porti nelle categorie che Scarperia merita e ha fatto tanti anni nel passato.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa, sicura con Banco Fiorentino.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: State con noi. State con Radio Mugello.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Il poggio di sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il poggio di sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it.

0: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Foto Tassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
0: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget, e ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta, con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Bicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Mugello Rent a Bicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure Epoca Pianese @gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist conoscenza lingua inglese e francese e assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cerca CEOs o infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve, 377 1698 063.
0: Sono le 14:32.
6: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Vicchio.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra un metro e mezzo e tre metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per l'8 vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale pesantemente danneggiato.

0: con strutture in acciaio Corten, una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi e arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori. Ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci, con l'abbattimento di un abete parzialmente secco effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo.

0: Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno o al sito www.lettiematerassi.com.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
4: Venerdì 24 luglio al Mozart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente. Ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
12: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Vicchio.
4: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno aperti dalle 18:30 con taglieri fritto e bollicine, venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18:30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 16.
0: Radio Mugello Notizie.
2: È entrata nel vivo l'attività legata al progetto Educa che, dopo aver costituito le basi per il suo osservatorio del cambiamento sociale, adesso propone le varie azioni sul territorio direttamente con ragazzi e ragazze coinvolte. Il progetto vede il coinvolgimento di numerosi attori. Il comune di Dicomano svolge il ruolo di capofila con il sostegno della Società della Salute Mugello e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, mentre la cooperativa Proforma si occupa del coordinamento. Le attività del progetto si svolgono nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperie San Piero e Barberino di Mugello. Il progetto è stato finanziato dall'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. In alcuni comuni i laboratori sono già partiti, come quelli di L2 presso gli istituti comprensivi di Vicchio e Dicomano e l'educativa di strada nel comune di Borgo San Lorenzo a cura di Cooperativa CAT. Nel comune di Scarperie San Piero la cooperativa Arca vedrà le attività articolate su due percorsi. A Scarperie, alla scuola primaria, si tiene un laboratorio creativo dal 15 al 26 giugno. A San Piero a Sieve è prevista la partecipazione al Summer Camp organizzato dalla Polisportiva nella settimana dal 6 al 10 luglio. L'associazione Delfino propone attività dedicate ai bambini e ai ragazzi con disabilità all'interno dei propri centri estivi. L'associazione Letizia Tozzi, Progetto Musica, il laboratorio Orchestra. Al Palazzo dei Vicari di Scarperie arrivano serate di benessere cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno la notte romantica dei borghi più belli d'Italia. Dalle 19 aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico. Fino alle 19 apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari. Alle 21 nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23 ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16.30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un Filo di l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel paese dei grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo, della mente e della protezione.

0: Bitcop e compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino Pubblica Assistenza Maria Buturlin Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia. La società sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 2396 553 oppure Epoca Pianese @gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione dei carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 16:32.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. Lorenzo Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello. 375 5664 774. Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026, prezzo 3.500 euro trattabili compreso cavalletto alzamoto. 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino, zona Mugello. 329 9434 304. Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello. 380 1218 291. Katia. Cerco lavoro come autista, patente B, oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto. 338 6613 843. Cuoco esperto, cerca lavoro nel fine settimana, zona Mugello. 345 8794 468.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. e dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
6: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile. Perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Sono le 16 e 59 minuti.
10: Radio Mugello Notizie.
1: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra un metro e mezzo e tre metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per Lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria primaria di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di due nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 8451 388 dalle 7.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì. Si sono conclusi recentemente gli Sport Games, a cui hanno partecipato oltre 1.500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglie, degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e, a chiudere, il torneo di basket inclusivo Baskin.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: All'ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere: aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione

0: Stiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
3: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Bicchio.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: www.radiomugello.it.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 4711 207. Cerco persona per pulizia e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie, referenziata automunita, zona San Piero Assieve. 377 1698 063.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, estate in musica.
6: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
12: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Sono le 18 e un minuto.
0: Radio Mugello Notizie. A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con 4 giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Sabato 20 giugno sale sul palco Chantel e Bukovina Club Sound System. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 20 giugno Amor Club porta il suo concerto itinerante tra i vicoli di Barberino di Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. Sabato 20 giugno alle 20.30 l'Associazione Culturale Camerata de' Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Etnica nella Corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico musicale che si inserisce nel cartellone di eventi affidato alla dottoressa Sabrina Malavolti Landi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di due mugellani, il borghigiano Giovacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività.

0: morte della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per due giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione Socicop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlini, in Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
10: State con noi, e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Sabato 20 giugno ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Vicchio. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato. Oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria Maria di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza e l'area verde di via Aligi Barducci dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di due nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 8451 388 dalle 7.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì. Etnica 2026 ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con 4 giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Sabato 20 giugno sale sul palco Chantel e Bukovina Club Sound System. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi dal 1963, la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 20 giugno Amor Club porta il suo concerto itinerante tra i vicoli di Barberino di Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno la notte romantica dei borghi più belli d'Italia. Dalle 19 aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico. Fino alle 19 apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari. Alle 21 nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23 ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. Sabato 20 giugno alle 20.30 l'Associazione Culturale Camerata de Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Etnica nella Corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico musicale che si inserisce nel cartellone di eventi affidato alla dottoressa Sabrina Malavoltilandi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di due mugellani, il borghigiano Giovacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con quattro giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un Filo di, l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel Paese dei Grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo, della mente della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per due giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un Filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione SociCop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlin, Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia. Secondo concerto della rassegna Lunedì Musica, Palazzuolo sul Senio, domenica 21 giugno alle 16.30 in Piazza del Crocifisso si terrà Bizzarria a 10 corde, concerto da camera con Donato D'Antonio alla chitarra e Roberto Noferini al violino. Si propone di valorizzare il percorso evolutivo della musica strumentale italiana dal barocco all'Ottocento, presentando opere di tre importanti compositori della nostra tradizione musicale. Il programma si completa con il XX secolo presentato attraverso le opere di compositori internazionali. Dal 16 giugno al 1 settembre sette conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. Sette serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero? La società sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
3: Per aspettando contropiede d'estate parliamo questa volta di terza categoria con il direttore sportivo dei Canarini di Scarperia, Marco Trulli, buonasera.
4: Buonasera a te carissimo Marco e come sempre ben ritrovato.
3: Ben trovato anche a te, io ho parlato di terza ma cominciamo subito, potrebbe essere seconda?
4: Ma lo sai come funziona, no? Bisogna sempre aspettare per un eventuale ripescaggio e ti dico la verità, non ci facciamo molto la bocca, però qualche speranza ce l'abbiamo.
3: In tal senso ci vorrà ancora fine luglio, primi d'agosto per avere certezza, immagino, come gli anni passati.
4: I tempi lo sai, noi non li conosciamo, li conosce la federazione che per ora non ha dato nessun anticipo al riguardo.
3: Beh, restiamo allora sull'attuale. Terza categoria dopo la delusione dell'ultimo mese, di due mesi fa praticamente, dove appunto si è perso il treno principale per salire di categoria con l'ottimo campionato, ma poi con la fase playoff non è andata sicuramente bene. Cosa rimane dell'anno scorso? Quali sono i confermati? Chi ha scelto un'altra strada? E se ci sono eventualmente nuovi arrivi, ma credo su questo aspetto sarei abbastanza ermetico.
4: Allora, hai detto bene, il dispiacere, perché ci sto ancora pensando, ci stiamo a volte ancora pensando, e come ti dissi allora, l'unico modo per scacciare questo pensiero è tornare quanto prima in campo. Allora, per quanto riguarda confermati o non, noi come società avevamo confermato tutti tranne Sherry e Arrighi, il resto sono tutti confermati, diciamo che al 90% chi abbiamo confermato attraverso la prelazione già sono giocatori dello Scarperia per il prossimo anno calcistico. In più ti posso confermare che già abbiamo fatto un acquisto a casa nostra che li considero dei buoni acquisti fatti da fuori, cioè ci sono 4 giocatori / 5 juniores che sono stati aggregati alla prima squadra, già anche loro attraverso la prelazione sono già giocatori dello Scarperia per il prossimo anno e sono giocatori che non vengono ad abbassare la qualità della prima squadra ma vengono ad alzarlo. Ci sono sulla parola 3 nuovi inserimenti che vengono da fuori, che non ti posso anticipare né i nomi né da dove vengono.
3: Nemmeno i cognomi mi puoi dire?
4: No, nemmeno i cognomi. Lo sai quanto sono rispettoso.
3: Quindi carta, finché non c'è la firma non se ne parla, insomma.
4: Esatto, e in
3: almeno ufficialmente.
4: Sì, ti posso dire che ti posso anticipare che siamo andati a intervenire in particolar modo a centrocampo, che è il reparto dove siamo stati più carenti l'anno scorso.
3: Ho capito. Senti, per quanto riguarda l'inizio della preparazione con il mister confermato in questo caso Jacopo Nencini, avete già parlato?
4: Sì, molto probabilmente o il 23 agosto o il 24.
3: Ho capito. Quindi bene, grazie a Marco Truglia, naturalmente in bocca al lupo a tutti i Canarini dello Scarperia, sperando che appunto a fine luglio o agosto ci sia questa tanto attesa notizia, ma se non fosse, insomma, vi seguiremo naturalmente nella categoria di competenza che sarà la terza. Grazie Marco, buonasera.
4: Ma guarda Marco, ti posso dire, indipendentemente dalla categoria che lo Scarperia c'è, ha voglia di rivalsa per come è andato a finire l'anno scorso, la squadra di sicuro rispetto all'anno scorso sarà rinforzata e lo Scarperia c'è, ha voglia di crescere, ci sono anche in punte progetti societari che vanno verso questa direzione, quindi spero che possiate parlare di uno Scarperia che anno dopo anno affronta una bella crescita.
3: Eh beh, insomma, il vostro motivo è importante, quello di crescere sempre, e speriamo che prima o poi questa crescita vi porti nelle categorie che Scarperia merita e ha fatto tanti anni nel passato.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e un minuto.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.apiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Magica, unica, Radio Mugello.

Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
9: State con noi, state con Radio Mugello.
10: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Vicchio.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Volevo...

0: Sono le 20:02.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo motori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: e basta.
1: Radio Mugello.
2: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Vicchio.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget, e ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 21:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è riaperto da venerdì 19 giugno il parcheggio di Piazzale Lavacchini, interamente rinnovato ed ampliato. I lavori, di un importo complessivo di circa 780.000 euro, hanno portato all'aumento di 40 stalli rispetto al passato, oggi sono 144. Maggiore permeabilità dell'area con l'inserimento di un'ampia superficie di pavimentazione drenante, espansione del patrimonio verde con la messa a dimora di 33 nuovi alberi, tigli, frassini e aceri campestri. L'inserimento di un'aiuola centrale, nuove siepi arbusti, riqualificazione dell'area verde lato via Calamandrei, creazione di nuovi camminamenti pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, nuova area giochi per bambini, nuovi impianti di illuminazione nel parcheggio e lungo i nuovi vialetti pedonali. Sono stati inoltre rifatti tratti di marciapiede lungo via Aldo Moro e via Calamandrei, dove saranno tolti dalla carreggiata i lampioni presenti. Con la riapertura dell'area viene ripristinata la viabilità ordinaria modificata per esigenze legate ai lavori, ultimo tratto di via Calamandrei verso via Benedetto Croce, via Aldo Moro, via Togliatti. Manterrà invece in modo permanente il senso di marcia modificato via Quasimodo. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza e l'area verde di via Aligi Barducci dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. È entrata nel vivo l'attività legata al progetto Educa che, dopo aver costituito le basi per il suo osservatorio del cambiamento sociale, adesso propone le varie azioni sul territorio direttamente con ragazzi e ragazze coinvolte. Il progetto vede il coinvolgimento di numerosi attori. Il comune di Dicomano svolge il ruolo di capofila con il sostegno della Società della Salute Mugello e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, mentre la cooperativa Proforma si occupa del coordinamento. Le attività del progetto si svolgono nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperie San Piero e Barberino di Mugello. Il progetto è stato finanziato dall'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. In alcuni comuni i laboratori sono già partiti, come quelli di L2 presso gli istituti comprensivi di Vicchio e Dicomano e l'educativa di strada nel comune di Borgo San Lorenzo a cura di Cooperativa CAT. Nel comune di Scarperie e San Piero la cooperativa Arca vedrà le attività articolate su due percorsi. A Scarperie, alla scuola primaria, si tiene un laboratorio creativo dal 15 al 26 giugno. A San Piero a Sieve è prevista la partecipazione al Summer Camp organizzato dalla Polisportiva nella settimana dal 6 al 10 luglio. L'associazione Delfino propone attività dedicate ai bambini e ai ragazzi con disabilità all'interno dei propri centri estivi. L'associazione Letizia Tozzi Progetto Musica, il laboratorio Orchestra. Secondo concerto della rassegna Lunedì Musica a Palazzuolo sul Senio, domenica 21 giugno alle 16:30 in Piazza del Crocifisso si terrà Bizzarria a 10 corde, concerto da camera con Donato D'Antonio alla chitarra e Roberto Noferini al violino. Si propone di valorizzare il percorso evolutivo della musica strumentale italiana dal barocco all'Ottocento, presentando opere di tre importanti compositori della nostra tradizione musicale. Il programma si completa con il XX secolo presentato attraverso le opere di compositori internazionali. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei Grovigli. La

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: al primo incontro.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Vicchio.
5: State con noi, state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si dicono.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: più.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 0.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci, con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44.100 della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito, e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di due nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 8451 388 dalle 7.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16.30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 chilometri con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali. Secondo concerto della rassegna Lunedì Musica, Palazzuolo sul Senio, domenica 21 giugno alle 16.30 in Piazza del Crocifisso si terrà Bizzarria a 10 corde, concerto da camera con Donato D'Antonio alla chitarra e Roberto Noferini al violino. Si propone di valorizzare il percorso evolutivo della musica strumentale italiana dal barocco all'Ottocento, presentando opere di 3 importanti compositori della nostra tradizione musicale. Il programma si completa con il XX secolo, presentato attraverso le opere di compositori internazionali.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
0: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: www.radiomugello.it.

muri, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso di

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 4711 207. Cerco persona per pulizia e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie, referenziata automunita, zona San Piero Assieve. 377 1698 063.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Bicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Una allegra domenica da Radio Mugello. Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 34 minuti.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:34.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 2:01.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.